quel che dico. Nessun cominci il passo se pria da me non senta. Pensate che io non sono qui per farvi il buffone.

Mio, mio, mio, mio, mio, mio, mio. Molto bene in verità. Ora i corni vanno assieme. La la la la la la la la la la la la la la la la la. Bla bla bla bla bla bla bla bla.

sono solo, ben le violette, bravo oboe solo, ben oboe flauto, bravo percussioni, bravi trombe e corni, bravo, ben, bravo. Armonico fracasso o orchestra benedetta, io mi sento consolar, io mi sento consolar. O armonico fracasso o orchestra benedetta, io mi sento consolar, io mi sento consolar, io mi sento consolar, io mi sento consolar.

Bravissimi! Così va bene! Son contento dell'assieme che tiene ciascheduno facendo la sua parte. Perciò, se non vi

contrabbasso! Non dia quelle strappate che fan cattivo effetto nell'armonia! Le violette, il violoncello, s'accordin bene assieme!

tutta l'orchestra sa da suonar, sa da suonar, sa da suonar, sa da suonar. Vi ringrazio, miei signori, proveremo ad altro tempo.

Justiniana di Vecchietti Chiozzotti. Gondolier, so compare, e Pantaleon fanno il balletto del Barba Yandon.

Mascherata di Villanelle. Canta un'ottava rima molto bella, col pioboè e la lira una zitella.

Seguita la detta mascherata. Le villanelle, unite in bel soggetto, esortano Cupido

Madrigale a un dolce usignolo. Cantano al lor partir le villanelle un madrigal, tutte vezzose e belle.

0: Mascherata da manti.
1: Entrano sul festin tutti d'accordo con un liuto in tuon dell'arpicordo.

Gli amanti morescano, cessano gli strumenti e con diletto morescano cantando il spagnoletto.

Gli amanti cantano un madrigale. Finita l'amoresca, per riposo, cantano un madrigale artificioso.

Gli amanti cantano una canzonetta. Oh, quanto piacque il madrigale, infine! Cantano alquante note peregrine.

0: La zia Bernardina racconta una novella.
1: Qui vi udrassi contar della gazzuola una ridiculosa e industre fola.

capricciata a tre voci. Qui sode una spassevol barzelletta di certi cervellini usciti in fretta.

Contrapunto bestiale alla mente. Un cane, un cucco, un gatto e un chiù per spasso fan contrapunto a mente sopra un basso.

0: I cervellini cantano un madrigale.
1: Oh, che bestial capriccio naturale!
0: Mo, stiamo attenti a un serio madrigale.

Intermedio di venditori di fusi. Al partir delle bestie, giunse al pari un intermedio lesto di fusari.

Li fusari cantano un madrigale. Partono li fusari e al lor partire cantano un madrigal grato a sentire.

Gioco del conte. Propone un bel bisticcio il dolce umore, poi lascia star, sonando le 3 ore.

Vinata di Brindisi e ragioni. Canto falsetto alto tenor e basso, col cantinier bevendo, hanno un bel spasso.

0: falsetto ed il contralto.
1: Che vino è questo, o cantiniere?
0: Questo da noi viene detto in versi.

0: al basso col contralto per gli umori.
1: Che vino è questo, buon compagno?
0: Est da noi vien detto fin tricor.

0: Sproposito di goffi, però di gusto.
1: Oh, che pazzi babbioni, oh, che cervelli! Che ora è questa? Vender solfanelli.

Il diletto moderno licenza e di nuovo invita. Il diletto moderno, in buona vena, promette spasso mentre e dopo cena.

Fin tanto che visse Bertarino e tuo consorte, ti celai, Rodelinda, il foco mio, or che la di lui morte giustificò le mie speranze.

da che son re, son divenuto infido per esser giusto. T'offersi la mia mano e la sdegnasti, m'offri adesso la destra e la rifiuto. Ora soffrilo in pace.

0: Eppure tu puoi con essi ho ricoprati il regno.
1: Garibaldi,
2: fenò, frega, sveglio.
1: Hai delle mie sventure, perfido, tanto devi parlarmi.
0: Grimaldo ti chiede pronta obbedienza e non contrasto. O stringi con le sue nozze e crini.

ti renda men superba e più prudente. Grimaldo consente di riporre in tua mano or la tua sorte. Pensa, ed in breve levi col trono pedofilio.

0: caputo suo sdegno scagliar contro di me.
1: Scaccia il timore, che questo lauro mio sarà in difesa tua contro il più crudo fulmine del suo sdegno.

amante, che l'estinto consorte tu servi oro dell'Inda. E un re diamante che t'offre col suo cuor la destra e il regno, orgogliosa disprezzi e prendi.

costui si custodisca, e tu m'ascolta. O tuo drudo, o tuo sposo, anche una volta lo stringe al sente, lo consento anch'io. Sien legittimi o no, gli dia

con la propria sua spada. Per questa stessa mano che già lo coronò, per questa arcana, qual insidia e qual inganno.